0: sta llevando a cabo ora l'OTAN. Ha una guerra cognitiva, si chiama nell'originale Cognitive Warfare, e indica addosso il nemico. Hai una guerra orizzontale contro, entra comiglia, come dice meglio, la propaganda, la disinformazione russa e Cina, e una guerra che è il massimo interessante, verticale, contro lo schismo ciudadano, che basicamente de facto è censura il canale di YouTube alternativo, denigra il partito politico. Come si ottiene questa manipolazione? Attraverso cyberattacca, propaganda, manipolazione avanzata. L'Unione Europea è una verdadera de facto dittatura.
1: ¿Se siente abandonada la Unión Europea y por eso tiene miedo? Yo lo digo por el tema del artículo 5, que se ha visto en plan de. Dice Rutte que es muy ambiguo, que no se sabe cómo se aplica, cómo sí, cómo no. No lo vamos a hacer para que nuestros enemigos, rivales o adversarios no lo sepan. Toda esta ambigüedad a mí me llama bastante la atención porque muchos países del este de Europa. Entraron en la OTAN porque decían, yo lo que quiero es este paraguas,
0: Claro.
1: pero ese paraguas ni se ha visto en Oriente Medio, como hemos visto, ni se está viendo ahora mismo que vaya a funcionar en Europa, porque han dicho, bueno, Trump ha dicho, nosotros no queremos absolutamente saber nada de esta guerra.
0: Bueno, come talvez il signor Rutte non sappia leggere molto bene l'articolo 5, perché per esempio il presidente del primo ministro di Slovacchia o il premier slovacco e anche di Bulgaria le contestarono. L'articolo 5 della OTAN hai un obbligo di difesa, sicurezza collettiva, che vuol dire che cada Stato che fa parte dell'OTAN, se hai un attacco o un pericolo in suo territorio, può
1: Quizá por eso es ambiguo. Puede.
0: Partecipare, ossia, io posso semplicemente, come dice Ungheria, io voglio inviare solamente una squadra di riscatto. Io non voglio inviare militari. Se Slovacchia dice io voglio inviare auxiliari, infermieri, io non ho medici di campo, io non voglio inviare contingenti militari. Questo è molto chiaro.
1: Simone, de lo que sí que no escuchamos hablar en la Unión Europea es una palabra que se llama paz. Lo que estamos viendo es que después de las respuestas contundentes que ha hecho Rusia a las agresiones y a esta escalada de tensión, he enumerado algunos episodios en el programa, nadie habla de paz. Pero a mí me ha llamado la atención un movimiento que si alguien puede hablar de paz es del Vaticano. Hemos visto una visita hace unos meses. Prácticamente unas semanas, creo si no recuerdo mal, en agosto de una primera delegación, y tenemos en aras o de visita al señor Zuppi. ¿El Vaticano es, digamos, el contrapeso a esas élites que no quieren negociar? ¿Quiere cerrar este conflicto?
0: Exactamente, el Vaticano es l'unica voz che tiene un peso politico, che vuole serrare questo conflitto. Già lo intentarono quando pensò dell'operazione speciale, lo intentarono a su messa, e questa è l'ultima balla che sta disparando il Papa Leon XIV, che è un Papa che tiene más compromettito con la paz che il Presidente l'anteriore. Papa Francisco non fu santo di devozione, intentò con alcune declarazioni, quando declarò la OTAN è un perro che ladra alla porta di Moscù, intentava chiamare l'attenzione sopra la pericolosità di mettere Russia entre la scorda, con la Russia. Ora, se vamos a ver Zuppi. Zuppi è di una famiglia la massa aristocratica, la massa importante che hai d'Italia. Suo padre fu molto accolto, molto cerca a Papa Montini, Pablo VI, e además di questo è membro molto cerca della comunità di Sant'Egidio, che tiene un peso politico in Italia. Sono, diciamo, molto cerca dello servizio segreto del Vaticano. Entonces, il Vaticano, che nel 1566 inventò lo servizio segreto, se dan cuenta della pericolosità. E perché eligieron Zuppi? Zuppi già, quando aveva 24 anni, incabezò una delegazione del Vaticano che logrò in Mozambico, in Africa, sentare la dos partes e lograr la paz. Il conflitto mozambicano che pensò come erenza della descolonizzazione di Portogallo nel 1975, llegarono a un accordo di paz attraverso la mediazione e il buon ufficio del Vaticano. E la delegazione stava incabezzata per il cardinal Zuppi, che además è un lienzo bianco, è un uomo che non sta involucrato in nessun tipo di scandalo, né di corruzione, né di pedofilia, è una persona intacciabile.
1: En este momento en el que estamos, en el que hay este increchendo, en el que prácticamente se está viendo este colapso del régimen de Kiev, en el que estamos viendo cómo Europa quiere seguir escalando, se quieren seguir dando armas, en el que Rusia sigue con paso firme, y hay que decirlo, por su integridad, por su soberanía, ¿no? ¿Tú ves que pueda haber un atisbo para un diálogo en un futuro o Europa ya tiene fijo ese objetivo, como estamos viendo en 2030, con este rearme? Y...